0: De se rappeler. De se rappeler quoi?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.